0: Ser il cinema senza sosso, ci pensiamo in un'ultima via per raggiungere la cinesi di Sciolmo in Italia.
1: En 104.9 FM y Vibra.co. Esta es
2: Vibra.
3: Una vez más soñé contigo y a la verdad necesito decirte